0: Dance på musik. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.